0: radio.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that
1: changed most. Love, love, and love.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En la red. En la net. Siempre bien. Siempre ok. FMOK.cl. Señal regional.
1: Talento local.
2: Talento local.
1: Sonido que nos representa.